0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme!
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre!
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.
2: Todo el mundo dice que mi esposo murió.

0: Le 7.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network.
1: L'Arabia Saudita ha ordinato la chiusura dell'oleodotto Est-Ovest, un condotto strategico per trasportare il petrolio dal Golfo Persico al Mar Rosso. La chiusura è stata annunciata dopo che è stato preso di mira da un attacco con droni lanciato dal territorio iracheno. Secondo le autorità saudite, diverse persone sono rimaste ferite negli attacchi nelle regioni di Riyadh e Medina. Il ministero degli esteri di Riyadh ha detto però che il paese non reagirà immediatamente all'attacco su richiesta del governo iracheno, che ha detto che si sarebbe impegnato a individuare la fonte dell'attacco. L'Iraq ha chiuso in via precauzionale il valico di frontiera con l'Iran. Si tratta dell'ultimo sviluppo di un nuovo fronte aperto dagli Houthi yemeniti negli ultimi giorni. Ieri il gruppo sostenuto dall'Iran ha raggiunto la città di Dubab e l'isola strategica di Perim, entrambe vicine allo stretto di Bab el-Mandeb. Il controllo di questi siti è fondamentale per ottenere il controllo dello stretto.
0: Attacchi incrociati nella notte tra Ucraina e Russia. Un missile russo ha colpito un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. Un attacco aereo su Odessa ha danneggiato un edificio residenziale a più piani, ferendo 6 persone. Droni ucraini invece hanno attaccato simultaneamente 2 città russe, Togliatti e Taganrog. A Togliatti è stato colpito un impianto chimico strategico, mentre a Taganrog sono stati registrati diversi incendi.
1: Inizia oggi a New Delhi il vertice dei paesi BRICS. Ieri è arrivato nella capitale indiana il presidente russo Vladimir Putin, oggi arriverà Xi Jinping per la prima volta nel paese dal 2019. Il 18° summit dei paesi del sud globale arriva in un momento di profonda turbolenza geopolitica e sarà difficile arrivare alla chiusura del vertice con una dichiarazione congiunta come vorrebbe il padrone di casa Modi. A pesare al tavolo dei negoziati saranno soprattutto il conflitto in Ucraina e in particolare ora quello in Medio Oriente, uniti ai rapporti difficili e diversificati tra gli 11 paesi e gli Stati Uniti di Trump.
0: Ex Silva, il governo ha convocato per martedì il tavolo con i sindacati dopo che ieri la Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia e ha confermato lo spegnimento dell'area calda dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, hanno scritto i giudici. Resta l'allarme per il futuro dei lavoratori perché sono già ripresi i licenziamenti nell'indotto. I sindacati hanno insistito sulla necessità di evitare il disastro sociale, mentre da provincia e comune di Taranto è arrivato il richiamo alla responsabilità delle istituzioni. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, è stato il commento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
1: La politica, al termine di una settimana di accesi confronti parlamentari, ieri il Senato ha approvato altre 2 modifiche al testo della legge elettorale. Una prevede che per il premio di maggioranza verranno conteggiati anche i voti dei partiti sotto il 3%, l'altra aumenta da 1.500 a 6.000 le firme minime che le formazioni politiche non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Le opposizioni attaccano il provvedimento che definiscono una misura da regime. Martedì è previsto il voto finale al Senato, poi il provvedimento dovrà tornare alla Camera in terza lettura.
0: A Milano ieri sera centinaia di persone hanno ricordato Denise Cosco, morta giovedì dopo che domenica si era lanciata dal 3° piano del palazzo in cui viveva. Il ritrovo dell'appuntamento è stato ai giardini dedicati alla madre di Denise, Lea Garofalo, testimone di mafia assassinata nel 2009 per le sue denunce. Ora i giardini hanno cambiato nome e saranno dedicati a madre e figlia, considerate entrambe vittime dell'andrangheta. La procura di Velletri intanto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Nei prossimi giorni sarà ascoltato il compagno di Denise, che era presente in casa al momento del fatto.
1: Si terranno martedì i funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale morta ieri a 78 anni. Domani nella protomoteca del Campidoglio sarà allestita la camera ardente, che resterà aperta anche per tutta la giornata di lunedì. Le celebrazioni si svolgeranno in forma laica, con commemorazione ufficiale martedì alle 12.30 nella protomoteca del Campidoglio a Roma.
0: In chiusura uno sguardo al tempo per le prossime ore. Tempo molto instabile con rovesci e schiarite sul versante adriatico centro-meridionale, piogge più intense su Sicilia e Calabria, sul resto delle regioni parzialmente soleggiato con cielo nuvoloso. Le temperature tornano vicine alle medie stagionali con le massime ovunque sotto i 30 gradi. 7.34 minuti è tutto, ci risentiamo alle 8.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.

trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente e rallentamenti tra Chiusi e Valdichiana in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
2: Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
1: La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

0: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Mille per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Addio all'acciaio italiano. I giudici confermano lo spegnimento dell'alto forno dell'ex Ilva di Taranto entro fine ottobre. Il diritto alla salute ha vinto, plaudono i comitati cittadini. Intanto sono già ripresi i licenziamenti nell'indotto. I sindacati chiedono di scongiurare un disastro sociale. Il governo convoca un nuovo tavolo per martedì. Guerra in Medio Oriente, il conflitto si allarga e la crisi energetica si aggrava. Gli Houthi si avvicinano al controllo totale dello stretto di Bab el-Mandeb, mentre l'Arabia Saudita chiude un importante

0: Tante oleodotto preso di mira da droni nemici. Il prezzo del petrolio sale alle stelle. L'omaggio di Milano a Denise. In centinaia ieri sera ai giardini intitolati alla madre Leo Garofalo, che ora portano anche il nome della figlia. La procura intanto indaga per istigazione al suicidio. Nei prossimi giorni sarà sentito il compagno di Denise. Al via il vertice dei BRICS a Nuova Delhi. Sul summit incombono conflitti e Donald Trump. Modi vorrebbe una dichiarazione finale congiunta, ma i tavoli dei negoziati saranno complessi. 8 e 31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura l'ex Ilva di Taranto. Il governo ha convocato per martedì il tavolo con i sindacati dopo che ieri la Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia e ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, hanno scritto i giudici. Resta l'allarme per il futuro dei lavoratori perché sono già ripresi i licenziamenti nell'indotto. I sindacati hanno insistito sulla necessità di evitare il disastro sociale, mentre da provincia e comune di Taranto è arrivato il richiamo alla responsabilità di tutte le istituzioni. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, è stato il commento della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice, Valentina D'Amico.
1: Io ho 55 anni, sono a casa del 2018, mi hanno fatto perdere tutte le mie qualità lavorative perché io ero un soldatore, ero un mulatore, ho fatto l'elettricista perché sono tecnico elettrico, ma ho perso tutto.
2: Raffaele Cataldi, operaio ex Ilva, non mette piede in azienda da 8 anni, è sopravvissuto a un tumore alla tiroide, ha un'ipoacusia di secondo grado, ossia una parziale perdita dell'udito.
1: Io ho tutte le patologie di questo mondo, chi mi assume?
2: Un futuro nero è quello che hanno davanti i lavoratori dell'ex stabilimento siderurgico più importante d'Italia, conseguenza di politiche economiche scellerati e miopi, di un cinismo imprenditoriale che ha schiacciato per decenni il diritto basilare alla salute, a cui la Corte d'Appello di Milano ha messo fine ieri, ribadendo la chiusura dell'area a caldo finché non sarà eliminato l'amianto e non saranno riportate nei limiti legali le emissioni delle polveri sottili. Si dovrà ora rimettere mano alla gara di vendita, venuta meno la zavorra dell'area a caldo per cui colossi come Jindal, ma anche speculatori come Flux Group proponevano null'altro che un euro per l'acquisto. Rimangono in piedi le aree a freddo del gruppo. Quella di Taranto è ridotta male, metà degli impianti è chiusa da anni, progressivamente cannibalizzata per mantenere in funzione l'altra. Sono invece appetibili gli stabilimenti di Genova, Novi Ligure, Racconigi. Ora bisogna stare molto attenti che chi ha provocato questo disastro non ne provochi in futuro uno addirittura peggiore, avverte l'avvocato Maurizio Rizzostriano, che ha ottenuto il decreto del Tribunale di Milano.
3: Con rigassificatore, forni elettrici, impianti dry, cioè una nuova area a caldo che secondo la legge non potrebbe mai e poi mai essere autorizzata in un sito che prima ha bisogno di essere bonificato.
0: La sentenza di Milano segna un punto fermo in una storia che si trascina da anni con danni di salute ai cittadini ed economici per tutta la comunità, a causa soprattutto dei ritardi e delle incompetenze della politica. Lidia Greco, sociologa dei processi del lavoro dell'Università di Bari.
4: È davvero spaventoso osservare che è la magistratura a mettere forse la parola fine a questa vicenda, una vicenda che però è del tutto politica, una vicenda a cui non si è riusciti o forse non si è voluto dare una risposta. Siamo di fronte ad un fallimento che è da attribuire a più soggetti, si è ostinatamente perseguita questa opzione del mercato, cioè la vendita della fabbrica a privati, ma questa è una strategia del tutto discutibile, considerato che gli impianti sono sotto sequestro e come dicevate voi la fabbrica è una fabbrica vetusta. In assenza di qualsiasi piano di decarbonizzazione serio e tantomeno in assenza di qualsiasi piano di bonifica, io temo che il destino di quest'area sia segnato. Siamo in una situazione di deindustrializzazione de facto, cioè siamo già in una situazione in cui la produzione è ai minimi, lo stabilimento perde soldi ogni giorno, migliaia di lavoratori sono già in cassa integrazione da moltissimi anni. Io temo, e questo mi rattrista moltissimo, Taranto sarà una comunità disoccupata con tutti i problemi sociali che questo implica.
0: La morte di Denise Cosco, figlia della testimone di mafia Leo Garofalo, uccisa nel 2009 per le sue denunce. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e ieri nella casa dove viveva la donna è stato effettuato un primo sopralluogo. Nei prossimi giorni sarà ascoltato il compagno di Denise, che era presente in casa quando domenica la donna si è lanciata dal terzo piano, ricoverata in ospedale e poi morta giovedì. A Milano ieri sera centinaia di persone le hanno reso omaggio, dandosi appuntamento nei giardini intitolati alla madre, che ora portano anche il suo nome. Sentiamo alcune delle voci raccolte dal nostro inviato Alessandro Principe.
5: È un momento di raccoglimento che la comunità di Milano ha deciso di prendersi, perché metabolizzare un dolore del genere, una vita del genere, è complesso, è complicato.
6: La cerimonia in ricordo di sua madre, e già che allora ero veramente addoloratissima per quello che era successo. Oggi mi sembra proprio che la tragedia si è accentuata. Mi fa piacere vedere tante persone, soprattutto donne.
7: Tutti stiamo andando nella stessa direzione con la mente, nel ricordo non solo di queste donne, ma forse anche di tutte le vittime della mafia.
8: A me dispiace molto perché io sono del quartiere, quindi speravamo che con tutto il coraggio che ha avuto, io la pensavo felice.
9: Un dolore immenso, perché pensare queste vite spezzate, cioè bisogna essere proprio degli eroi per opporsi a queste forme criminali.
0: Restiamo a Milano per parlare del percorso verso le prossime amministrative. Sul palco della festa dell'unità al Corvetto ieri sera anche la vice sindaca della città, Anna Scavuzzo, unica donna tra le tante candidature alla successione di Giuseppe Sala. Resta il nodo primarie, osteggiate anche da figure di rilievo del PD come Stefano Bonaccini. Sentiamo Luigi Ambrosio.
10: Scavuzzo è la sola donna fino ad ora candidata alle primarie del centro-sinistra a Milano e alla festa dell'unità ha scelto di presentare la propria candidatura puntando su questo, sulla disparità di potere tra i generi ancora dominante pure a sinistra. Sul palco con lei, candidata riformista, uomini e donne dalle storie e culture diverse, tutti a sinistra naturalmente, dall'Ella Costa al segretario della Camera del Lavoro Milano Stanzione alla rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto. Fino a qui le primarie del centro-sinistra di Milano sono targate soprattutto PD e il dibattito vede gli altri partiti ai margini. Non è così a livello nazionale, dove anzi la competizione di Conte contro Schlein per la leadership è un problema. E prima di Scavuzzo sul palco centrale della festa di Milano c'era uno che, se potesse, le primarie non le farebbe ieri, lo ha ribadito il presidente del PD Bonaccini. Prima il programma, dice Schlein, il programma sopra qualsiasi cosa, rincara Bonaccini. Poi dopo facciamole pure queste primarie, ma per le settimane prossime non parliamone più, incalza. Parliamo delle cose concrete, la scuola, la sanità, il lavoro, le infrastrutture, pragmatismo emiliano per cercare di liberarsi della morsa di Conte e anche dei suoi simpatizzanti dentro il PD. Ieri a Milano parecchia gente, anche se non pienissimo, per entrambi. Oggi a Reggio Emilia Bonaccini sarà sul palco insieme proprio a Conte, l'alleato scomodo con cui il PD non può che cercare di essere testardamente unitario, dati i numeri.
0: Veniamo al conflitto nel Golfo Persico. L'Arabia Saudita ha ordinato la chiusura dell'oleodotto Est-Ovest, un condotto strategico per trasportare il petrolio dal Golfo Persico al Mar Rosso. La chiusura è stata annunciata dopo che era stato preso di mira da un attacco con droni lanciato dal territorio iracheno. Secondo le autorità saudite, diverse persone sono rimaste ferite negli attacchi nelle regioni di Riyadh e Medina. Il Ministero degli Esteri di Riyadh ha detto che il paese non avrebbe reagito immediatamente all'attacco su richiesta del governo iracheno, che ha detto che si sarebbe impegnato a individuare la fonte dell'attacco. L'Iraq ha chiuso in via precauzionale il valico di frontiera con l'Iran. Si tratta dell'ultimo sviluppo di un nuovo fronte aperto dagli Houthi yemeniti negli ultimi giorni e rischia di aggravare una già preoccupante crisi energetica globale. Il servizio da New York.
11: In Medio Oriente si rischia di aprire un secondo fronte di guerra energetico, questa volta sul Mar Rosso, e i mal di testa dell'amministrazione Trump continuano ad aumentare. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, avrebbero conquistato, secondo quanto riportato dai media americani, l'isola strategica di Perim all'ingresso dello stretto di Bab el-Mandeb. È un passaggio fondamentale per il commercio mondiale. Attraverso lo stretto transita circa il 7% del petrolio globale e le navi che ne fanno uso possono poi raggiungere il canale di Suez. Contemporaneamente, ieri è stato colpito in Arabia Saudita l'oleodotto East West, lungo 1200 chilometri, quello che permette a Riyadh di esportare petrolio evitando lo stretto di Hormuz, ormai fortemente danneggiato dalla guerra tra Stati Uniti e Iran. L'Arabia Saudita lo ha chiuso temporaneamente ieri dopo una serie di attacchi con droni provenienti, secondo Riyadh, da forze filo iraniane dall'Iraq. Il risultato è una doppia pressione sulle esportazioni dal Golfo, mentre il petrolio è tornato sopra i $100 al barile. Riyadh ha chiesto aiuto militare a Trump contro gli Houthi, ma Washington, secondo Reuters, avrebbe per ora escluso un intervento diretto, offrendo invece supporto di intelligence. Mentre le elezioni di medio termine si avvicinano e il gasolio negli Stati Uniti ieri ha toccato il prezzo record di 1,40 euro al litro, quasi il doppio da febbraio. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Ora torniamo in Iraq, continuiamo a raccontare il paese schiacciato tra le guerre del passato e il conflitto in corso tra Iran e Stati Uniti. Sentiamo Emanuele Valenti.
12: Americani e iraniani si sono sparati anche la notte scorsa, forse prima o poi ricolpiranno anche l'Iraq. Yusuf fa il fotografo. Gli chiediamo se si è preoccupato per gli effetti della guerra Stati Uniti-Iran. In confronto a quello che ho visto negli ultimi 20-25 anni, quello di oggi è un videogioco. Come sempre nella vita, nostra riflessione, dipende tutto dal punto di vista. Yusuf vive nella Green Zone di Baghdad, praticamente di fronte al gigantesco complesso che ospita l'ambasciata americana. La sua risposta è la stessa quando gli facciamo notare che quella zona di Baghdad potrebbe essere colpita. Certo, potrebbe, come tante altre zone, meglio non pensarci. Yusuf ha 4 figli, si sente relativamente tranquillo anche per loro. Lasciamo l'Iraq con molte più domande rispetto a quando siamo arrivati. La sua complessità interna, fatta di una storia tormentata, si aggiunge alle ricadute dell'attuale crisi in Medio Oriente. Gruppi armati, bombardamenti, crisi economica, blocco delle esportazioni di petrolio, continui blackout. L'assenza di violenze interetniche, già da alcuni anni, sembra essere un miracolo. Ma non è tutto finito, lo sa anche Yusuf. La guerra, ci spiega, accompagnandoci all'aeroporto di Baghdad, la guerra continua con altri mezzi, basta guardare quello che fanno i nostri politici. Ci salutiamo. Noi ci prepariamo ai 5-6 controlli di sicurezza prima di poter lasciare il paese. Appunto, non è tutto finito. Linea allo studio.
0: Inizia oggi a New Delhi il vertice dei paesi BRICS. Ieri è arrivato nella capitale indiana il presidente russo Vladimir Putin, oggi è atteso Xi Jinping per la prima volta nel paese dal 2019. Il 18° summit dei paesi del sud globale arriva in un momento di profonda turbolenza geopolitica. Sarà difficile arrivare alla chiusura del vertice con una dichiarazione congiunta, come vorrebbe invece il padrone di casa, Modi. Sentiamo Gabriele Battaglia.
13: Il summit dei BRICS consiste in 11 paesi emergenti che si riuniscono a Delhi, molto diversi tra loro in termini di dimensioni, potenza economica e collocazione politico-strategica, ma accomunati dall'idea di un nuovo ordine multipolare in cui anche i paesi che non appartengono all'Occidente abbiano voce in capitolo. Sarà compito dell'India, che fa gli onori di casa, quello di spingere per un comunicato congiunto alla fine dei lavori. Inutile dire che sullo sfondo c'è comunque l'ombra di Trump, che già più volte ha attaccato i BRICS e ha minacciato tariffe del 100% a tutti se provano a liberarsi dal dollaro. Modi non vuole prendere di petto gli Stati Uniti, probabilmente neppure la Cina lo vuole, ma forse invece Iran e Russia vorrebbero che il gruppo si esprimesse collettivamente contro l'aggressione all'Iran stesso. Più facile far tornare i conti sul piano economico-finanziario. I ministri delle finanze si sono già riuniti e ne è scaturito un comunicato in cui si chiede più spazio per il sud globale negli organismi sovranazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. È infatti soprattutto al mondo in via di sviluppo che il gruppo dei BRICS si rivolge, cercando di apparire come una valida alternativa all'Occidente collettivo, almeno sul piano delle opportunità. E poi non è un mistero che il boom cinese degli ultimi 40 anni sia un esempio che gli altri vorrebbero ripetere. Ci saranno poi gli incontri bilaterali. Grande attesa per quello tra Modi e Xi Jinping, che si è preso la briga di andare a Delhi per la prima volta dal 2019, il che è segno che tra i due paesi c'è un discreto clima stabile, il che potrebbe anche preludere a qualche annuncio importante. Siamo chiaramente nel campo delle ipotesi.
0: Alle 8:46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Martina Stefanoni. Alle 10:30 il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente, rallentamenti tra Chiusi e Val di Chiana in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
2: Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
1: La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria con chiusura dell'incrocio con via Manzoni.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

love to doubt is to give. I wanted you to say you'd play with me.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente e rallentamenti tra Chiusi e Valdichiana in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
2: Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
1: La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Lo so che non sei d'accordo, però lavorare è tutto. Testa bassa, pedalare, sempre focalizzato e ce la fai poi.

0: lavorano qualche anno dopo. Entrambi sbronzi dopo una festa nella provincia dove erano nati. Sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente che per paura di restarci male fecero entrambi finta di niente.
1: Radio 3.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per traffico intenso ci sono rallentamenti in direzione Firenze tra Scandicci e l'allacciamento per la 1 di Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla A1 in direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto.
2: Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
3: Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 10:30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Volodymyr Zelensky ha detto di essere pronto ad andare al G20 di Miami se ci sarà anche il presidente russo Putin. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, ha detto il presidente ucraino in un'intervista alla Deutsche Welle. Il Cremlino si è finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. Nella notte intanto Russia e Ucraina si sono scambiati attacchi incrociati. Un missile russo ha colpito un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. 6 persone sono state ferite in un attacco aereo su Odessa. Droni ucraini invece hanno attaccato 2 città russe, Togliatti e Taganrog. A Togliatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Taganrog sono stati registrati diversi incendi.
3: Centinaia di rifugiati yemeniti hanno raggiunto la città costiera di Obok a Gibuti dopo essere stati salvati in mare mentre cercavano di lasciare lo Yemen a bordo di imbarcazioni che sono poi rimaste alla deriva senza carburante. Almeno 46.000 persone sono state sfollate in Yemen da quando la scorsa settimana i combattimenti si sono intensificati. Il dato però, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, è in aumento di ora in ora. Gli Houthi yemeniti continuano la loro avanzata lungo la costa del Mar Rosso, conquistando siti strategici per il controllo

0: dello stretto di Bab el Mandeb. Nella notte, inoltre, l'Arabia Saudita ha ordinato la chiusura dell'oleodotto Est-Ovest, condotto strategico per trasportare il petrolio dal Golfo Persico al Mar Rosso, chiusura annunciata dopo che era stata presa di mira da un attacco con droni.
1: Trainati dalla crisi nel Golfo Persico, i prezzi dei carburanti salgono ancora, lo certifica l'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese. Oggi al Shell Service il prezzo medio è di 2,10 euro al litro per la benzina e 2,20 euro per il gasolio, in aumento rispettivamente di 4 e 1 centesimo rispetto a ieri. Un po' più altri prezzi in autostrada, 2,19 la benzina, 2,28 il gasolio. Ieri il governo ha prorogato il bonus carburante di 17 centesimi, ma solo per il gasolio. Finora per gli sconti sono stati spesi 2 miliardi di euro.
0: Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, è atterrato all'aeroporto di Ciampino questa mattina, partendo dopo essere partito da Cuba. Poco fa è arrivato all'ospedale Gemelli, dove sarà ricoverato. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare dei reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana.
1: Si terranno martedì i funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale morta ieri a 78 anni. Domani in Campidoglio sarà allestita la camera ardente, che resterà aperta anche per tutta la giornata di lunedì. Le celebrazioni si svolgeranno in forma laica, con commemorazione ufficiale martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio a Roma.
0: Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Nuova Delhi per il vertice dei BRICS, insieme tra gli altri ai leader di India, Russia e Iran. Al vertice guerre, commercio ed energia saranno al centro delle discussioni. I conflitti in Medio Oriente e Ucraina, insieme alle turbolenze commerciali globali e alla sicurezza energetica, domineranno la riunione. Ma la visita di Xi è osservata da vicino anche perché è la prima in India dal 2019 e rappresenta il passo più grande finora verso un cauto disgelo tra i due paesi.
1: 44 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord-ovest della Francia, sulla rotta Rouen-Caen. Almeno uno dei feriti, una donna, sarebbe in gravi condizioni. Secondo la polizia francese, dietro l'incidente potrebbe esserci un'azione di sabotaggio. In chiusura uno sguardo al tempo per la giornata di oggi. Sarà instabile, con rovesci e schiarite sul versante adriatico centro-meridionale, con piogge intense su Sicilia e Calabria. Sul resto dell'Italia parzialmente soleggiato con cielo nuvoloso. Le temperature tornano vicine alle medie stagionali, con le massime ovunque sotto i 30 gradi. 10:35 minuti, è tutto per il momento, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla A12 in direzione Genova ci sono 3 km di coda per incidente tra Massa e Albiano Magra. Sulla Fipilì per traffico intenso rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Con l'Iran andrà tutto per il meglio, dice Trump, ma nella regione il quadro si complica ulteriormente. Gli Houthi yemeniti controllano ormai lo stretto di Bab el-Mandeb e un attacco con droni ad un oleodotto saudita rischia di aprire un altro fronte, con conseguenze molto pesanti per il settore energetico globale. Francia, deraglia un treno nel nord-ovest del paese, 44 i feriti, uno grave. Secondo la polizia si tratterebbe di un'azione di sabotaggio. Riarmo per la rimigrazione, il leader di AfD in Sassonia lancia la proposta, mentre il partito di estrema destra tedesco punta a vincere anche le elezioni regionali del 20 settembre. Intanto in Sud Tirolo polemiche per la presenza di un esponente del partito neonazista, associazioni e movimenti locali chiamano ad una contromanifestazione. Ex Ilva di Taranto, il governo convoca per martedì il tavolo con le parti sociali dopo che ieri i giudici hanno confermato lo spegnimento dell'alto forno entro fine ottobre. I sindacati chiedono di scongiurare un disastro sociale, ma sono già stati annunciati migliaia di licenziamenti nell'indotto. Le 13 un minuto, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di E Popolare Network. La guerra in Iran finirà molto presto, lo ha detto questa mattina il presidente statunitense Donald Trump parlando dall'Irlanda, dove è in visita per un evento legato al golf. Le dichiarazioni del presidente arrivano in un momento in realtà di massima tensione nella regione, dopo che il gruppo degli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran ha avviato una rapida avanzata lungo la costa del Mar Rosso, conquistando siti strategici per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. In studio mi ha raggiunta Martina Stefanoni. Buongiorno Martina.
3: Buongiorno Sara, andrà tutto per il meglio, ha detto Donald Trump questa mattina, ma a guardare la situazione sul campo sembra che il quadro si stia ulteriormente complicando. La rapida avanzata degli Houthi lungo la costa del Mar Rosso, che ha portato il gruppo yemenita a conquistare la città di Dubab e l'isola strategica di Perim, permette al gruppo di avere essenzialmente il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, come dicevi, stretto fondamentale perché insieme a quello di Hormuz, che come sappiamo resta in mano all'Iran, controlla il passaggio di buona parte del traffico di petrolio della regione. Al momento gli Houthi hanno detto che il traffico nello stretto è libero, tranne che per le navi dell'Arabia Saudita che appoggia il governo yemenita che combatte contro gli Houthi. Ma, come abbiamo già visto con Hormuz, una volta che uno stretto è in mano a loro diventa un'arma fortissima. In più, nella notte l'Arabia Saudita ha ordinato la chiusura dell'oleodotto Est-Ovest, un condotto strategico per trasportare il petrolio dal Golfo Persico al Mar Rosso, complicando ulteriormente i flussi di petrolio. La chiusura è stata annunciata dopo che era stato preso di mira da un attacco con droni lanciato dal territorio iracheno. Il governo dell'Iraq ha chiesto all'Arabia Saudita di non intervenire mentre cerca di capire chi sono i responsabili e ha chiuso il valico con l'Iran. Trump ha detto che probabilmente il responsabile dell'attacco sull'oleodotto è proprio l'Iran, ma non ha aggiunto altri dettagli. Sicuramente se questo attacco non dovesse rivelarsi isolato, rischia di aprirsi un nuovo grave fronte nella regione con conseguenze pesantissime sul settore energetico globale. Sara.
2: Grazie Martina. E trainato dalla crisi nel Golfo, sui mercati il petrolio resta sopra i $100 al barile e in Italia il prezzo medio della benzina supera in autostrada il record storico italiano, sfiorando i 2,2 euro al litro. Lo sottolinea il Codacons sulla base dei dati forniti oggi dal Ministero dell'Impresa. Questi dati subiranno altri rialzi, afferma il Codacons, che aggiunge la misura del taglio delle accise solo sul gasolio e per soli 17 centesimi di euro non è più sufficiente. Il governo estenda i tagli anche alla benzina. Ieri infatti il governo ha prorogato il bonus solo per il gasolio e solo fino al 17 settembre. Finora gli sconti sono stati spesi 2 miliardi di euro. Andiamo in Francia, 44 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord-ovest del paese. Ad almeno uno dei feriti, una donna, sarebbe in gravi condizioni. Secondo la polizia, dietro l'incidente potrebbe esserci un'azione di sabotaggio. Sentiamo il servizio da Parigi.
4: 44 feriti, la maggior parte relativamente leggeri, tra cui però una giovane donna di 18 anni, gravissima in urgenza assoluta. È il risultato del deragliamento di un treno regionale ieri sera in Seine-Maritime, nel nord-ovest della Francia. In tutto 6 vagoni usciti dalle rotaie piegati sul fianco lungo il binario in piena campagna. Per fortuna deragliamento a velocità moderata che ha evitato una collisione potenzialmente molto più devastante tra le carrozze uscite dai binari. La notizia più inquietante arriva dai primi elementi dell'inchiesta sulle cause del sinistro. Secondo fonti vicine agli inquirenti, la pista privilegiata sarebbe quella di un atto doloso. Elemento principale ad indicare un atto deliberato con volontà di nuocere la presenza di un segmento di rotaia di circa una decina di metri piazzato parallelamente tra le due rotaie del binario di percorrenza e che secondo una prima analisi tecnica sembrerebbe la causa più probabile dell'incidente. Un segmento di rotaia di una decina di metri, quindi dal peso conseguente, la cui presenza non pare imputabile ad una possibile negligenza e ancor meno cause accidentali. Resta dunque appunto come il più probabile l'atto doloso e deliberato e che potenzialmente mirava a causare l'incidente. Per ora, in assenza di rivendicazioni, nessuna ipotesi né ufficiosa, ancor meno ufficiale, sul o sui possibili autori, con un modus operandi tanto grossolano quanto purtroppo efficace. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: Non siamo contrari al riarmo, potrebbe essere utile anche per la remigrazione, lo ha detto Ulrich Siegmund, aspirante governatore di AfD della Sassonia-Anhalt, la regione tedesca dove una settimana fa il partito di estrema destra ha trionfato, e lo ha detto rispondendo ad una domanda ieri sera su come veda l'insediamento di una fabbrica di armi israeliane nel Land, il servizio da Berlino.
5: Sono passati appena 6 giorni dalla clamorosa vittoria del partito di estrema destra dell'AfD alle elezioni amministrative in Sassonia-Anhalt. Il suo capolista e aspirante governatore Ulrich Siegmund ha già provocato polemiche a non finire. In una conferenza stampa tenuta ieri a Magdeburgo, un giornalista gli ha infatti chiesto la sua opinione in merito all'insediamento nella regione di un nuovo stabilimento di droni e razzi da parte di una ditta di armamenti israeliana. La nostra posizione è molto chiara, ha risposto il leader regionale dell'AfD. Non demonizziamo in modo generale la produzione di armi, anche perché più in là, nelle misure di espulsione e remigrazione di cittadini stranieri, avremo naturalmente bisogno dei mezzi necessari. Siegmund ha poi aggiunto che la produzione di armi serve anche per garantire la sicurezza interna della Germania, la sua stabilità e difesa. Parole piuttosto esplicite con le quali il leader dell'AfD ha suggerito che per l'espulsione e il rimpatrio forzato di immigrati intende ricorrere anche alle armi. Una dichiarazione che ha scioccato l'opinione pubblica tedesca, chiamando in campo anche i vertici della BSW, la lista della sinistra populista, che non ha escluso finora di far parte di una maggioranza di governo insieme all'AfD. Eventuali espulsioni di profughi non sono un'operazione militare, ma semmai una conseguenza di sentenze giuridiche, ha dichiarato un portavoce del partito. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
2: Oggi pomeriggio a Termeno, in provincia di Bolzano, sono previste manifestazioni di protesta contro la presenza nel paese di Jean-Pascal Homme, leader del movimento giovanile dell'AfD, invitato da un partito indipendentista sudtirolese. Matteo di Bosen Solidale e Spazio 77 è tra i promotori della contromanifestazione.
6: È stato invitato da un partito indipendentista, su Tirol Freiheit, che attualmente ha 4 consiglieri provinciali, che siede in diverse giunte comunali. Un partito che negli anni si è spostato sempre di più verso l'estrema destra, che ha contatti con tantissimi gruppi di estrema destra, in particolare dell'area austriaca e dell'area tedesca. Un partito che in particolare negli ultimi 2 anni ha strategicamente basato la propria campagna elettorale su un'ondata incredibile di fake news, trovando come capro espiatorio le persone migranti. Homme, tra l'altro, ha un passato paradossalmente di vicinanza con Casa Pound. Casa Pound Bolzano ha invitato le persone, appunto, aderenti a Casa Pound a partecipare a questa conferenza che si terrà a Termeno. Noi abbiamo organizzato sulla falsa riga del corteo del 28 febbraio contro la remigrazione. Abbiamo deciso di dire: esiste una società civile solidale, antifasciste, antirazziste, e in qualche modo dobbiamo essere a termeno per dire esistiamo, respingiamo questi soggetti, lo facciamo soprattutto in questa provincia che ha subito il dramma prima di una dittatura fascista e poi di quella nazista.
2: Per Futuro Nazionale continuano le grane giudiziarie, altri 4 militari sono stati segnalati per i loro ruoli nel partito fondato dall'ex generale Roberto Vannacci. Il sindacato dei militari ha integrato l'esposto alla Procura Militare di Roma presentato nei giorni scorsi, la Procura sta già svolgendo accertamenti su altri 2 appartenenti alle forze armate, lo rivela il quotidiano Repubblica. Nel nuovo atto ci sono documenti, messaggi e immagini su uomini dell'esercito, dell'aeronautica e dei carabinieri ritenuti illegalmente attivi nei comitati del partito. I partiti di opposizione al governo intanto continuano il loro confronto in vista delle elezioni dell'anno prossimo. Il dialogo va in scena soprattutto dai palchi delle feste dell'Unità, dove stasera a Reggio Emilia intervengono Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle e il presidente del PD Stefano Bonaccini, che ieri sera era anche alla festa di Milano. Tra i nodi da sciogliere c'è quello delle primarie. Sentiamo cosa ha detto Bonaccini al microfono di Luigi Ambrosio.
7: Si possono tranquillamente fare, io li ho sempre fatti nella mia vita, anche per diventare presidente della regione Emilia-Romagna la prima volta. Ci sono 2 modi, o si fanno le primarie, oppure, come accade più o meno in tutti i paesi democratici al mondo, se c'è una coalizione che vince, il partito più grande esprime la premier o il premier. In ogni caso la cosa importante adesso è non parlare di primarie per qualche settimana, concentrarci sulla proposta di programma alternativo alla destra, cioè 4-5 cose chiare agli italiani per rendere l'Italia un paese più giusto, e poi dopo un minuto dopo decideremo. Peraltro non può decidere il PD da solo, sarebbe arrogante, dobbiamo decidere con tutti coloro che costruiranno il perimetro di un nuovo centro-sinistra, e decideremo come fare, se saranno primarie faremo le primarie.
2: Veniamo alla cronaca, alla lettura della sentenza che lo condannava a 6 mesi di reclusione per lesioni all'ex compagna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, 35 anni, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato di nuovo in flagranza di reato, stavolta con l'ipotesi di tentato omicidio. Oggi l'udienza di convalida. L'episodio è avvenuto a Trieste qualche giorno fa, ma è stato rivelato dai quotidiani locali solo nelle ultime ore. Si terranno martedì funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale morta ieri a 78 anni. Domani al Campidoglio sarà allestita la camera ardente, che resterà aperta anche per tutta la giornata di lunedì. Le celebrazioni funebri si svolgeranno in forma laica, con commemorazione ufficiale martedì sempre in Campidoglio a Roma. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, è atterrato all'aeroporto di Ciampino questa mattina, era partito da Cuba, è poi stato ricoverato all'ospedale Gemelli. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare dei reportage, è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa, è rimasto ricoverato in ospedale a La Habana per 2 settimane dopo un'operazione d'urgenza la scorsa settimana. L'ex Ilva di Taranto, il governo ha convocato per martedì il tavolo coi sindacati dopo che ieri la Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia e ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo entro il 28 ottobre. I giudici hanno deciso che il diritto alla salute dei cittadini prevale su quello d'impresa. Plaudono i comitati cittadini che denunciano l'inquinamento causato dallo stabilimento e allarme per il futuro dei lavoratori, però sono già stati annunciati migliaia di licenziamenti per l'indotto. La crisi di oggi è il frutto di anni di ritardi, risposte mancate e decisioni incompetenti. Sentiamo Lidia Greco, sociologa dei processi del lavoro dell'Università di Bari.
8: È davvero spaventoso osservare che è la magistratura a mettere forse la parola fine a questa vicenda, una vicenda che però è del tutto politica, una vicenda a cui non si è riusciti o forse non si è voluto dare una risposta. Siamo di fronte ad un fallimento che è da attribuire a più soggetti. tutti, si è ostinatamente perseguita questa opzione del mercato, cioè la vendita della fabbrica a privati, ma questa è una strategia del tutto discutibile, considerato che gli impianti sono sotto sequestro e come dicevate voi la fabbrica è una fabbrica vetusta. In assenza di qualsiasi piano di decarbonizzazione serio e tantomeno in assenza di qualsiasi piano di bonifica, io temo che il destino di quest'area sia segnato. Siamo in una situazione di deindustrializzazione de facto, cioè siamo già in una situazione in cui la produzione è ai minimi, lo stabilimento perde soldi ogni giorno, migliaia di lavoratori sono già in cassa integrazione da moltissimi anni. Io temo, e questo mi rattrista moltissimo, Taranto sarà una comunità disoccupata con tutti i problemi sociali che questo implica.
2: A Venezia, ultima giornata per il Festival del Cinema, stasera le premiazioni, ieri presentato l'ultimo film italiano in concorso. Sentiamo Barbara Sorrentini.
9: Oggi è la giornata della premiazione e ieri è passato l'ultimo film italiano in concorso. Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis è un ritorno sui luoghi della dittatura in Argentina, quelli in cui il regista di Garage Olimpo è stato imprigionato e torturato dai militari di Videla per qualche mese della sua vita. In questo suo terzo film dedicato all'epoca dei desaparecidos tra il 1976 e il 1983, Bechis racconta del processo ai militari e il ritorno di Tano, chiamato a testimoniare a 30 anni da quei fatti. Interpretato da Adriano Giannini, l'italiano è sopravvissuto e per porre fine alle torture ha dovuto accettare dei compromessi. È un film sulla memoria, quella del regista, che ha ricostruito i fatti, soprattutto attingendo ai suoi ricordi e all'inguaribile trauma, ma con molta attenzione a quello che succede ancora oggi, alla violazione dei diritti umani durante le occupazioni armate e alle guerre. Anche Un po' di luce, dell'iraniano Ali Asghari, tocca il tema dell'usurpazione della tirannia, ambientato a Teheran con un medico a cui è stato vietato di esercitare il proprio lavoro per aver curato dei ragazzi feriti durante una manifestazione. La luce è quella che lui cerca per poter andare avanti a vivere in un paese senza futuro.
2: Le 13 e 16 minuti, è tutto per questo giornale radio. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 15.30. Da Sara Milanese e Martina Stefanoni, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
10: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla A12 in direzione Genova ci sono 3 km di coda per incidente tra Massa e Albiano Magra. Sulla Fipilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 e la variante di Valico, direzione Firenze. Prudenza, due veicoli in avaria, entrambi in galleria. Il primo su Aglio e Barberino di Mugello, il secondo sulla variante tra il bivio con la 1 e Badia. Ci spostiamo adesso sulla 11 in direzione Firenze, veicolo fermo tra Prato Ovest e Prato Est. Rallentamenti sulla 12 direzione Genova, tra il bivio con la 15 Parma La Spezia e Albiano Magra. Passiamo alla Firenze, Pisa, Livorno, prudenza, direzione mare, un veicolo in avaria tra la Trassigna e Ginestra Fiorentina e materiali dispersi in carreggiata tra il bivio con la 12 con le Salvetti e l'interporto Toscano Est. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, a più tardi.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: l'Irlanda riunificata sarebbe bello, mi piacerebbe, parole di Donald Trump in visita oggi e domani a Dublino. Gli ha risposto il primo ministro britannico Burnham: non mi risulta che vi sia un sostegno maggioritario dell'opinione pubblica, finché la situazione non cambierà non ci sarà un referendum, ha detto Burnham. Durante la sua visita Trump incontrerà il premier irlandese Martin e la presidente Connolly prima di andare al suo golf resort di Dunbeg sulla costa occidentale del paese.
1: Donald Trump ha anche minimizzato la portata di quello che sta succedendo sul Mar Rosso, ha anche affermato che gli Houthi non vogliono combattere con gli Stati Uniti, ma la situazione sembra invece complicarsi per gli Stati Uniti. L'avanzata degli Houthi lungo la costa li ha portati ad avere di fatto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, fondamentale perché insieme a quello di Hormuz controlla il passaggio di buona parte del traffico di petrolio della regione. In più, la notte scorsa l'Arabia Saudita ha ordinato la chiusura di un importante oleodotto che porta il greggio dal Golfo Persico al Mar Rosso, complicando ulteriormente i flussi. In questa situazione il prezzo del petrolio resta sopra i 100 dollari al barile.
0: E in India sono riuniti i paesi dei cosiddetti BRICS, alternativi all'Occidente. Proprio in questi minuti è in corso un faccia a faccia tra il padrone di casa, il premier indiano Modi, e il leader cinese Xi. I conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, insieme alle turbolenze commerciali globali e alla sicurezza energetica, domineranno la riunione di questi due giorni del gruppo delle 11 nazioni. La visita di Xi in India è anche osservata da vicino perché è la prima dal 2019 e rappresenta il passo più grande finora verso un disgelo fra i due rivali dotati entrambi di armi nucleari.
1: Rispettare la dignità della persona e del lavoro. I due concetti sono stati messi al centro dell'analisi che Papa Leone ha svolto oggi con i rappresentanti del Consiglio Episcopale Latinoamericano e con la Conferenza dei Vescovi statunitensi. Ovunque il progresso smette di servire la persona, ha detto Leone XIV, sono venute meno solide basi. Papa Leone sembra voler mettere in guardia le comunità dei rischi che il progresso e la tecnologia del nostro tempo, dice il pontefice, lasci dietro di sé nuove rovine. Siete chiamati, ha concluso Papa XIV, a entrare nei cantieri della storia, laboratori di ricerca e aziende tecnologiche per proteggere ciò che è minacciato.
0: E la CGIL e un centinaio di associazioni tornano in piazza con una manifestazione per la pace e a difesa della Costituzione. Il corteo nazionale sarà a Roma il prossimo 17 ottobre, un sabato. La Via Maestra, questo è lo slogan della mobilitazione, raccoglie oltre alla CGIL anche diverse realtà della società civile. La decisione di manifestare è stata presa dall'Assemblea della Via Maestra, che parla di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque, oltre alla difesa della Costituzione, c'è anche la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità, i salari, la lotta alle disuguaglianze.
1: È quella del sabotaggio la pista privilegiata dagli inquirenti per l'incidente ferroviario di ieri sera in Normandia. Sui binari è stato infatti trovato un grosso pezzo di metallo, probabilmente un binario tagliato, messo di traverso sulle rotaie. Il treno che viaggiava tra Cannes e Rouen è deragliato, causando il ferimento di 44 persone, una delle quali una donna, è in gravi condizioni.
0: Il tempo è stabile in tutte le regioni per tutto il fine settimana, cielo soleggiato ma senza un caldo eccessivo, con temperature nella media stagionale, minime fra i 15 e i 18 gradi, le massime sotto i 30. Per ora è tutto con le notizie, che tornano alle 17.30. Tutti un buon pomeriggio.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1 in direzione Firenze, 2 chilometri di coda in aumento tra Chiusi e Valdichiana per il ripristino di un incidente. Sulla 11 la Firenze e Pisa Nord direzione Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e Prato Est, un veicolo è in avaria. Passiamo alla Firenze e Pisa Livorno, direzione Livorno, code tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina. Sempre in Fipi lì, materiali dispersi in carreggiata tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Per quanto riguarda i treni, ricordo questo fine settimana circolazione sulla linea Pisa-Roma che subisce modifiche per i lavori di potenziamento tra Grosseto e Orbetello. Per ora è tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi.
2: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme!
5: Idiota!
4: Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Diciassette e trenta, Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. No del Cremlino alla proposta lanciata da Zelensky di un incontro con Putin. Se desidera vederlo, venga lui a Mosca, ha detto il portavoce. Del resto, ha aggiunto provocatoriamente, lo abbiamo già invitato e l'invito resta valido. Zelensky oggi aveva proposto un incontro il prossimo dicembre in occasione del G20 a Miami, negli Stati Uniti.
3: Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo la capacità dei modelli di intelligenza artificiale. È quanto ha scritto il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato, dice, contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. I progressi sembreranno comunque rapidi, scrive sempre Amodei, e dovremo fare un uso saggio del tempo che guadagniamo.

0: avanzata della milizia yemenita lungo la costa li ha portati ad avere di fatto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, fondamentale perché insieme a quello di Hormuz controlla il passaggio di buona parte del traffico del petrolio nella regione. In più, la notte scorsa l'Arabia Saudita ha ordinato la chiusura di un importante oleodotto che porta il greggio dal Golfo Persico al Mar Rosso, complicando ulteriormente i flussi. In questa situazione il prezzo del petrolio resta sopra i $100 al barile.
1: Serve un piano straordinario di intervento che riguardi sia i lavoratori diretti dell'ex Ilva sia quelli degli appalti, con il blocco immediato dei licenziamenti. Questo è quanto dichiarato poco fa Michele De Palma, che è il segretario generale della FIOM-CGIL, che ha chiesto l'intervento del governo. E per questo, ha aggiunto il leader della FIOM, che è urgente la convocazione del tavolo di Palazzo Chigi da parte della Presidenza del Consiglio, convocazione che, nonostante gli annunci, dice De Palma, non è ancora arrivata.
0: È morto a 77 anni Jeremy Thomas, uno dei produttori indipendenti più stimati dell'industria cinematografica, con una carriera che ha abbracciato oltre mezzo secolo, lo riporta il sito di Variety. Jeremy Thomas di recente ha prodotto Bucking Fastard, diretto da Werner Herzog, e presentato in anteprima in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 1988 Thomas ha vinto l'Oscar per il miglior film con L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci. E a proposito di Venezia, sono le ultime ore, questa sera ci saranno le assegnazioni dei premi. Tempo stabile in tutte le regioni per questo fine settimana, con cielo soleggiato senza caldo eccessivo, temperature nella media stagionale, minime tra 15 e 18 gradi, massime sotto i 30. Il giornale radio di Popolare Network torna alle 19:30. Tutti un buon pomeriggio, a più tardi.
2: Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben ritrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 in direzione Bologna. Il traffico è rallentato tra Calenzano e Bivio con la variante di Valico. Inoltre un incidente causa rallentamenti allo svincolo di Incisa Reggello, disagi in uscita in entrambe le direzioni. Passiamo alla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze-Prudenza per la segnalazione di pedoni in carreggiata tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno. Lavori anche allo svincolo di Empoli Ovest sia in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Livorno. Per i treni ricordo un guasto tecnico a un passaggio a livello tra Montecatini e Borgo Abbugiano sulla linea Firenze-Viareggio. Il regionale 18520 viaggia con 20 minuti di ritardo ed è cancellato nel tratto da Lucca a Viareggio. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 direzione Bologna, traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sempre in A1, fare attenzione per un veicolo in avaria allo svincolo di Calenzano in uscita per chi proviene da Bologna. Sulla A12 in direzione Rosignano, anche qui un veicolo fermo tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, prudenza, personale su strada per lavori allo svincolo di Empoli Ovest, sia in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Livorno. Ricordo, per quanto riguarda la rete ANAS, sulla statale 65 della Futa è chiuso a Barberino di Mugello un tratto in direzione Firenze a causa di un incidente. Per i treni, guasto tecnico al passaggio a livello tra Montecatini e Borgo Abbugiano, causa disagi e variazioni sulla linea Firenze-Viareggio. Per ora è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember.
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Scratch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Scratch the Night. Let's groove!

0: Siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Stretch the Night. Io sono Vibe e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 22, sempre qui su Radio 3 Network.
1: Stretch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night.
2: Va ora in onda Boris in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali.

Buonasera e ben sintonizzati su Radio 3 Network. Io sono Graziano Borri e questa è Borri's in the Air, un programma musicale all'insegna della musica funky, disco and funky town. Una selezione musicale interamente mixata con i vinili originali. Old School. Un buon ascolto sempre e naturalmente su Radio 3 Network.

0: E anche questa sera, amici, siamo giunti al termine. Spero di aver accarezzato le vostre emozioni. L'appuntamento con Boris in the Air e la Funky Disco Town è per sabato prossimo alle ore 22:30. Un saluto da Graziano Borri e un buon fine settimana, sempre e naturalmente su Radio 3 Network.
1: Borris in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali, ogni sabato alle 22:30. Benvenuti a Shining People, alla console DJ Santos. Special House Selection. Shining People.

0: Progressiva, ogni sabato notte su Radio 3 Network, ore 22.
1: Welcome to Metropolis, the futuristic city.